3, 4.

0: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Buongiorno a te.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Charles Bukowski insegna: tenetevi stretti chi vi ha notato quando eravate invisibili. Noi della redazione fucsia di Sette Va osserviamo una regola alla lettera. Non ci avete mai viste, ma vi abbracciamo fortissimo. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Basta, mi prendo una pausa di 12 mesi per andare in Brasile a imparare a ballare. Sarà il mio anno sambatico. Un esempio certamente da seguire, quello inviatoci da Egidia. Io

Questa volta un ammonimento romantico e decisamente malinconico per la nostra connessione delle frasi dedicate alla bella stagione. È firmata da Patricia Briggs e recita: un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in

uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre, ed allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia.

Ariete, un invito a pranzo o a cena. Toro, weekend di passione. Gemelli, cercate tranquillità assoluta. Cancro, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Leone, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Vergine, complicazioni nella vita di coppia. Bilancia, momento ideale per compiere una buona azione. Scorpione, c'è una persona che vi pensa intensamente. Sagittario, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Capricorno, qualche piccola novità in arrivo. Acquario, la luna vi renderà più sicuri. Pesci, troverete un valido aiuto in parenti e amici.

riferito anche a una radio che a una rotella al massimo quando la si ascolta in aperto. D'estate amo che non è fatta di sfumature, di grigi, di toni bassi, come certe sensazioni che il volume alto ce l'hanno per definizione. I'm

Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.

0: Marcel Proust, regalano la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai. Le ragazze sono come fiori,

0: le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti, in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo all'IKEA? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca.

una ruota di Almanacca oggi si ferma sul numero 90. Una paura, ma attenzione! Avere dei timori nella vita reale e con 90 bisogna affrontarli con coraggio.

0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
0: Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.

0: Ehi, ma te di che segno sei?
1: Scorpione.
2: 25 settembre della bilancia.
3: Ma tu di che segno è che sei?
4: Sagittario, simbolo del fuoco.
3: Però sulla sedente vergine.
5: No, dell'acquario, aria.
6: I segni dei pesci, dello scorpione e del cancro.
7: Il capricorno è un segno di terra.
8: Oroscopo del giorno, Radio Web Base. Ben ritrovati amici di Radio Web Base. Ecco l'oroscopo del giorno. Ariete, energia e determinazione vi accompagnano. Sul lavoro arrivano segnali positivi, mentre in amore è il momento di aprirsi al dialogo. Toro, giornata all'insegna della calma. Evitate decisioni affrettate e concedetevi qualche momento di relax con le persone care. Gemelli, la comunicazione è favorita. Un incontro o una nuova conoscenza potrebbe rivelarsi molto interessante. Cancro, sensibilità in primo piano. Non chiudetevi nei pensieri, una bella sorpresa potrebbe arrivare proprio da chi non vi aspettate. Leone, carisma e sicurezza vi rendono protagonisti. Ottimo momento per far valere le vostre idee. Vergine, organizzazione e praticità portano risultati concreti. In amore, un atteggiamento più dolce aiuterà a rafforzare i rapporti. Bilancia, le stelle favoriscono armonia ed equilibrio. Giornata ideale per chiarire situazioni rimaste in sospeso. Scorpione, fidatevi del vostro intuito. Sul lavoro potrebbero arrivare opportunità interessanti, mentre l'amore si accende di passione. Sagittario, cresce il desiderio di cambiamento. Programmate nuove esperienze, ma tenete sotto controllo le spese. Capricorno, determinazione e pazienza saranno le chiavi del successo. I risultati stanno arrivando. Acquario, creatività e originalità vi distinguono. Le vostre idee potrebbero ricevere apprezzamenti importanti. Pesci, emozioni positive e grande sensibilità. Seguite il cuore e lasciatevi guidare dall'ottimismo. Le stelle hanno parlato. Da Radio Web Base è tutto. Vi auguriamo una splendida giornata. Ricordate, il futuro si costruisce con le scelte di ogni giorno. A domani con il prossimo oroscopo.

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
2: Sarà?
1: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
2: Ehi, potevi dirlo prima!
3: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
4: Ottima scelta.
5: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber!
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria!
6: Grazie, Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.
9: La Roccoteca. Dischi, storie e racconti dalle pagine della storia della musica.
10: Che cos'hanno in comune musicisti come Caribou, i Too Many DJs, Fortet, Devendra Bahard e Damon Albarn? Beh, musicalmente forse tanto, forse poco, forse pure niente, ma dalla loro tutti hanno una passione in comune. Quella del collezionismo di dischi, di vecchi vinili completamente sconosciuti ai più e, prima di metterci mano, probabilmente sconosciuti pure a loro. Di fatto, smanettando tra scatoloni di vecchissimi vinili accatastati in magazzini, cantine, solai, robi vecchi, bancarelle di piccoli mercati, a tutti questi musicisti è cascato in mano uno o più degli 8 o 9 dischi che sono la somma totale dell'ascito musicale di uno sconosciuto musicista nigeriano. 8 o 9 dischi a seconda, la cui reperibilità è stata precaria fin da subito, dato che ognuno di questi lavori venne a suo tempo pubblicato A solo in Nigeria e B completamente autoprodotto ed autodistribuito. Dischi che a partire dalla metà degli anni 70 spariscono per deperire poi infilati da qualche parte sino al giorno in cui qualche collezionista come i sopracitati Malandra di prima per pura casualità riescono a mettervi mano e di colpo la storia ecco che torna ad accendersi.

Il capo, questo è il nome con cui William Wanyabor è conosciuto nella sua Enugu, cittadina mineraria nel sud-est della Nigeria, dove era nato nel 1946. Enugu che diventa il palco di un'escalation sociale unica nel suo genere, tanto unica da creare proprio il personaggio conosciuto con il nome del capo. Un personaggio talmente incredibile dall'alimentare una figura realmente mitologica, ma mitologica al punto tale che molti in Nigeria arrivarono a pensare che in realtà William Wanyabor nemmeno esistesse. Imprenditore prima che musicista, Wanyabor si distinse nella società cittadina del tempo per essere uno dei primi ad espatriare all'estero, per poi rientrare e creare una valanga di opportunità professionali per la comunità tutta. Una capacità imprenditoriale che viaggia di pari passo con una smodata passione per quella musica che al tempo, siamo all'alba degli anni 70, sta generando quell'afrofunk tipicamente nigeriano, capace di portare la musica africana fuori dei propri confini territoriali, andando poi ad influenzare il suono che verrà praticamente in ogni dove. E William Wanyabor quel suono lo vuole portare, se possibile, ancora oltre, in una dimensione assolutamente personale, nutrita a colpi di quella valanga di tastiere, sintetizzatori e quant'altro, esportati dall'Europa direttamente dentro casa sua, quell'abitazione che in breve diventa il suo laboratorio creativo, oltre che il suo proprio studio di registrazione, produzione e stampa dei propri album. Il palazzo Ezechukwu, che in nigeriano significa Dio è re, diventa così la base operativa di quella formula di afrofunk elettronico fuoriuscito dalla testa di William Wanyabor a partire dalla metà degli anni 70 fino alla metà del decennio successivo.

Personaggio sfuggente, oltre che particolarissimo, William Wagnerbohr sembra più un personaggio uscito da qualche B-movies poliziesco degli anni 70, piuttosto che non un imprenditore di successo con una collaterale attività di rivoluzionario musicista. Nell'arco di un decennio di carriera rifiuta categoricamente di esibirsi dal vivo, e questo nonostante il successo che i suoi dischi completamente autoprodotti ottengono in tutta la Nigeria. Lui preferisce di gran lunga starsene rinchiuso nella sua sontuosa dimora autocostruita, il già citato Ekechukwu Palace, messo in piedi alla fine degli anni 70 e diventato un piccolo luogo di culto per gli abitanti di Enugu. Circondato da un'enorme cancellata bianca, contornato da enormi fontane, da un cortile circondato da palme altissime sovrastate da una balconata che si estende per tutto l'edificio, l'Ezechukwu Palace emana un fascino catchy incredibile, una sorta di Graceland versione nigeriana, all'interno della quale troneggia la sala della musica, sala traboccante di tastiere, sintetizzatori, drum machine e tutto quanto serva al buon William per immortalare la sua visione sonora. Un parco strumenti come cosa rara vederne non solo in Nigeria, ma in ogni dove nel mondo in quegli anni 70. William Wagnerbohr assembla una quantità tale di tastiere che si comincia a dire sia sponsorizzato dalle principali marche europee ed americane, ipotizzando pure che il musicista sia stato scelto per essere il rappresentante dei sintetizzatori Moog per la Nigeria, cosa peraltro mai confermata dalla ditta in questione, nonostante però poi la Moog gli abbia espressamente dedicato una riedizione limitata del Poly Moog, il sintetizzatore preferito da William Wagnerbohr e ampiamente utilizzato nelle sue registrazioni. Sia come sia, tra leggenda e verità, nessuno ha mai capito come diavolo abbia fatto a procurarsi questa immensa quantità di strumentazione, assolutamente unica soprattutto per la Nigeria degli anni 70. Strumentazione poi

Se la sua ricchezza materiale William Wagner se la costruisce grazie ad un'ottima visione imprenditoriale, quella culturale che arricchisce e rende unica la sua musica si basa su tutta una serie di possibili ipotesi che vanno a rasentare la leggenda. Si parla di un viaggio in Unione Sovietica per studiare cinema, viaggio da cui poi Wagner trarrà gli insegnamenti sufficienti per girare il suo primo ed unico film, quel Crashes in Love che nessuno praticamente ha visto mai, ma che per contro possiede ben due colonne sonore. La prima, quella originale,

primaria e la seconda la stessa, ma risuonata con diversi accorgimenti. Tutte e due uscite poi come primo disco a nome William Wanyabor, con il titolo ovviamente di Crashes in Love. Crashes in Love, che nonostante sia di fatto una pellicola fantasma, inaugura anche quella Will Films che sarà una delle prime case di produzione cinematografiche nigeriane, oltre che diventare il logo destinato ad apparire su ogni produzione discografica del nostro. E ancora si ipotizza abbia studiato legge in quel di Oxford, oltre ad ulteriori approfondimenti sul suolo britannico relativi alle tecniche di registrazione e produzione discografica. Insomma, un bagaglio bello farcito con il quale William Wanyabor costruisce in patria una figura che non ha eguali. Ricco uomo di affari, proprietario di una marea di attività differenti, rivoluzionario musicista afrobeat, capace di suonare da sé tutti gli strumenti ed autoprodursi il suo materiale senza essere legato a nessuna etichetta discografica. Scrive, canta, suona e produce tutto il suo materiale, puntando le tematiche delle sue canzoni verso le problematiche che in quegli anni 70 affliggono pesantemente la Nigeria. La condizione precaria della popolazione, soffocata da una politica oppressiva e dittatoriale con il contorno di una guerra civile, diventano il terreno tematico su cui William Wanyabor costruisce le sue liriche, ampliandone poi il messaggio ad un contesto il più universale possibile.

Colui che ha costruito la più grande attività di produzione discografica di tutta l'Africa occidentale, l'imprenditore di successo premiato come Industrialist of the Year dell'Africa occidentale, giunto al punto massimo del suo successo anche in ambito musicale, decide di colpo di chiudere con la sua carriera. Il pulsante off va a spegnere definitivamente tutti quei sequencer, sintetizzatori, tastiere, drum machine che per 10 anni buoni hanno creato musica africana sì, ma assolutamente futurista. William Wanyoubwor muore come musicista, muore come produttore, ma rinasce come predicatore cristiano, rinnegando tutto quanto fatto sino a quel momento. Oltre a sparire dalle mappe musicali, Wanyoubwor riesce a far perdere ogni traccia di sé, sbiadendo nella memoria collettiva con la stessa velocità con cui il tempo consuma poi le foto di copertina dei suoi album. Riconoscendo nella sua opera musicale un'opera peccaminosa in quanto non utilizzata per tessere le lodi al Supremo, William Wanyoubwor si concede completamente alla religione, rifiutando categoricamente ogni proposta per riportare la sua musica su disco o peggio ancora dal vivo. Diventa così ministro evangelista di una chiesa nella sua Enugu, alternando alle messe, alle preghiere e ai raduni spirituali la sua attività imprenditoriale nell'azienda di famiglia. Questo fino al giorno in cui nel 2005 viene pubblicato l'album Love is a Real Thing, il terzo volume della serie World Psychedelic Classic, curato dall'ex Talking Heads David Byrne. La raccolta siglata dalla Luaka Bop, etichetta specializzata nel ripescaggio di perle in ambito world music, presenta quella Better Change Your Mind, che fu uno dei primi brani di successo ottenuti da William Wanyoubwor in Nigeria, qualcosa come 30 anni prima. Il pezzo ha una presa incredibile su pubblico e musicisti di ogni dove, tant'è che si accende una vera e propria caccia all'uomo. Missione? Rintracciare William Wanyoubwor.

9 mesi solo per scoprire dove si trovi la casa di Wan Yabuor e qualcosa come 2 anni di estenuanti trattative per ottenere una liberatoria sui diritti e poter così pubblicare un'antologia della musica del nostro. Le negoziazioni sono qualcosa di allucinante. William Wan Yabuor si rifiuta di firmare alcun contratto, asserendo cose come: l'unico contratto che posso firmare è con il Signore e non con voi emissari di Satana. Voi volete vendere la mia musica, ma non potrete mai vendere me. Vabbè, ci vorranno 5 anni prima che This Is William Wan Yabuor, primo titolo scelto per quell'album che uscirà poi come Who Is William Wan Yabuor, possa finalmente vedere la luce. Una battaglia epocale a cui nessuno, David Byrne in primis, però vuole rinunciare. Il mondo deve conoscere questa incredibile musica e questo personaggio assolutamente unico. Della partita anche Jake Sommer, regista che si occupa di imbastire un documentario intitolato Fantastic Man, che racconti l'incredibile storia del musicista sì, ma anche l'allucinante viaggio verso Enugu per riuscire a consolidare il progetto di questa antologia discografica. Fantastic Man diventa così una sorta di versione afro-funk del documentario Searching for Sugar Man, dedicato a quell'altro grande scomparso di Cisco Rodriguez. La combo porta sugli altari il nome e la musica di William Wan Yabuor. I suoi pezzi vengono saccheggiati di campionamenti dalle più creative menti della musica occidentale contemporanea e David Byrne decide di sopperire al fatto che Wan Yabuor non abbia alcuna intenzione di salire su un palco a ripromuovere la propria musica, costruendo una band ad hoc che porti in tournée i magnifici contenuti di questa antologia. Sono della partita musicisti del calibro di Money Mark, già al soldo dei Beastie Boys, Pat Mahoney degli LCD Sound System, Kele Okereke dei Block Party, il sassofonista jazz Joshua Redman e una manciata di altri comprimari d'eccezione. Sarà l'ultimo successo imprenditoriale, diciamo trasversale, per William Wan Yabuor, che si spegne nella sua reggia di Enugu il 16 gennaio del 2017. L'ultimo traguardo di un artista straordinario per la sua assoluta unicità, un visionario che in completa solitudine è riuscito a spingere la musica attraverso universi nuovi.

It's called She's So High.

pronto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. 547 i morti accertati, ma i dispersi nell'area di confine tra Tibet e Cina sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è impegnato intanto nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nei tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. L'invaso, che si era creato nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio, fango e detriti, sta tracimando lentamente, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. Nello stallo dei negoziati di pace continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano, impianti energetici e industrie. Un morto e 27 feriti anche sul fronte opposto, nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha bersagliato una delle più grandi raffinerie di petrolio russe. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi in più per le importazioni di gas, petrolio e altri carburanti. Lo ha detto Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia è oggi il principale ostacolo alla nostra competitività. Il caro carburante investe in particolar modo l'Italia, dove il costo di benzina e diesel supera da giorni i 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio decisa dal governo. Secondo il Codacons, in questo weekend di controesodo, il rincaro dei carburanti costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. Secondo le prime informazioni, la coppia si trovava in vacanza in Andalusia con un camper. Dopo il maxi girone di Champions, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, le avversarie più insidiose per il Milan. La Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad. In Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless. È un album postumo di rarità provenienti dal leggendario archivio dell'artista di Minneapolis, che ripercorre la sua fulgida carriera dal 1977 al 2016, l'anno della sua scomparsa. 3 singoli, anche The Guilty Ones del 2007, di cui stiamo ascoltando un frammento. Timeless sarà pubblicato in diverse versioni, tra cui un'edizione limitata in vinile effetto marmo viola, il colore simbolo di Prince. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: E dai, non può, poi farmi sempre le stesse 3 domande.

0: un'estate da vivere insieme.
1: Un'estate da vivere insieme.
2: Lasciati tentare.
0: Lasciati tentare.
3: Radio Web Base. Insieme 24 ore su 24. Non stop music.
4: One, two, three.
5: Rockin' blues today.
6: Rockin' blues today.
7: Rockin' blues today.
8: Rockin' blues today.
9: Rockin' blues today.
10: Rockin' blues today.
11: Rockin' blues today.
12: Rockin' blues today.
13: Rockin' blues today.
14: Rockin' blues today.
15: May the blues be with you.
16: Come state? Come vanno le cose? Siete tornati dalle vacanze? Siete freschi, pimpanti? Oppure avete bisogno di un'altra vacanza post-vacanza? Perché spesse volte succede questo, eh? È da un po' che non ci sentiamo. Rock and Blues Today torna in questo settembre 2023 e torna fresco perché sono ormai 3 settimane che il nostro appuntamento ha breccato per una lunga pausa estiva. Ci voleva, anche perché quest'anno non abbiamo mai preso uno stop, nemmeno per il periodo pasquale, e quindi eccoci tornati freschissimi per affrontare una nuova stagione e per regalarvi tante emozioni in musica, dedicando il tutto al blues, al jazz, al rock and roll, al rockabilly, al rhythm and blues, la cultura afroamericana e non solo, in quelli che sono ormai i nostri mitici 80 minuti, dico mitici perché siamo qua da 34 anni. Simone a condurre il tutto, ma soprattutto le ultime produzioni a farla da padrone, ad iniziare dal primo brano di questa nuova stagione. Lo abbiamo già assaporato nelle ultime puntate del periodo di agosto. Si chiama Mario Rossi, lui però è brasiliano e il suo è un genuino rock blues.

all'inizio di questa puntata numero 32 che apre una nuova stagione di Rock and Blues Today all'insegna dei chitarristi. Tra l'altro non abbiamo voluto cambiare, almeno per il momento, la nostra sigla che ci tiene compagnia ormai da un paio d'anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate e magari se volete individuarci una nuova base sulla quale condurre il nostro appuntamento. Siamo partiti con Mario Rossi, un nome tipicamente italiano per un artista comunque brasiliano, un giovane artista brasiliano che ha pubblicato questo suo album debutto proprio qualche periodo prima delle nostre vacanze. Parlando sempre di chitarristi e chitarrismi, come io amo ripetere spesso, questi sono una band invece inglese, anche loro fanno della genuinità il punto forte, si chiamano Black and Blues Band e sono tornati con un album dal vivo.

suoni belli forti all'insegna della grande tradizione del British Blues. La band si chiama Black and Blues Band e hanno recentemente pubblicato questo album live bootleg. Una band che fa del lavoro on stage il loro punto di forza, una working hard band, hard working band, scusate, come si dice in gergo. Sono stati tanti indubbiamente i concerti che abbiamo visto anche in questa stagione festivaliera, ma le cose stanno andando avanti, nel senso che tra poco arriverà anche un'altra importante manifestazione live che riguarda l'Umbria Jazz Festival, che come ben sapete, oltre alla sua più grande collocazione, quella a Perugia durante il primo periodo di luglio, ha altri episodi sparsi un po' in giro per l'anno. Da ricordare l'Umbria Jazz Winter, che si terrà anche quest'anno a Orvieto, ma ora c'è l'Umbria Jazz Weekend, che invece si terrà a Terni. Ne parleremo in questa puntata, magari individuando un po' quelli che sono gli artisti più consoni al nostro appuntamento, o gli appuntamenti comunque più interessanti, scusate la piccola ripetizione. Ora però continuiamo per le nostre strade, quelle firmate in questo caso da Monster Mike Welch, uno degli album più belli di questo periodo post estivo, anche se ancora il clima ci permette di stare in maniche corte, ed è stato l'album più suonato nel mese di agosto, un mese breve sì per noi, però comunque un paio di puntate ce le siamo regalate.

album per un grandissimo chitarrista che si chiama Monster Mike Welch, lo ricordiamo soprattutto con la formazione di Sugar Ray Norcia. L'album è stato pubblicato da Gulf Coast Records e purtroppo dobbiamo dare anche la notizia di un brutto avvenimento, di una scomparsa, quella di Laura Zito, che insieme al marito Mike Zito sono stati fondatori di questa label. Purtroppo è scomparsa in circostanze drammatiche in seguito a un bruttissimo male, era giovanissima e Mike ha accusato naturalmente il colpo perché erano legatissimi. Facciamo i nostri migliori in bocca al lupo a Mike perché riesca a superare questo bruttissimo scoglio di una vita che spesse volte ti regala brutte sorprese. Torniamo alla musica e torniamo soprattutto alle novità discografiche, la prima di questa settimana e soprattutto la prima della nuova stagione di Rock and Blues Today. Un artista che non ha assolutamente bisogno di nessuna presentazione, lui è il mitico Brian Setzer, tornerà esattamente il 15 settembre con il suo full length che si intitolerà The Devil Always Collects. Ormai da tempo possiamo ascoltare questo singolo, ma dato che noi siamo stati in vacanza, il singolo in questione ve lo presentiamo questa sera. Ricordo un vecchio programma della nostra emittente che si chiamava Black Leader, interamente dedicato alla musica metal. Qui però parliamo di tutt'altra cosa, il singolo si intitola Black Leather Jackets.

L'album sarà pubblicato tra poco più di una settimana e vedrà anche parallelamente l'inizio di una nuova tournée mondiale. Chissà se avremo modo di incontrarlo anche qua in Italia e naturalmente goderci di quello che è uno dei chitarristi più incredibili che la storia ricordi. Non ho avuto ancora mai la possibilità di vederlo dal vivo, seppur mi sembra in un'edizione numero 9 del Summer Jamboree arrivò a Senigallia insieme ai mitici Stray Cats, ma noi purtroppo non c'eravamo allora, o meglio c'eravamo, non potevamo, sì, eravamo anche abbastanza grandi, ma non potevamo partecipare alla mitica manifestazione marchigiana. Ok, speriamo che il treno possa ripassare. E allora noi continuiamo ancora su questa strada, quella del rockabilly, dello swing, del rock and roll, fate un po' voi, e andiamo a rigustare un bellissimo album tutto italiano a firma di Daisy June and the Loose.

E il suono rock and roll, rockabilly, quello legato soprattutto ai balli, allo swing di una certa epoca, di un certo periodo, quello che ha sempre un grande successo nel territorio marchigiano, soprattutto nella manifestazione della Summer Jamboree di Senigallia, che è una delle più rinomate a livello europeo. Ma in seguito a questo grande successo sono nati anche altri festival, ad esempio il Vintage Festival di Castiglione Fiorentino, e recentemente abbiamo visto anche la nascita di un nuovo festival, Maggione Vintage, quindi proprio qua dalle nostre parti, partito il 25 agosto scorso nella sua primissima edizione. Speriamo che possa nascere e crescere qualcosa di veramente buono, perché quando si parla di musica noi siamo contenti, qualsiasi sia il genere musicale oppure i linguaggi vari che le varie kermesse ci offrono. Noi continuiamo con la nostra di musica e dopo Daisy June andiamo a ritrovare un grande del rock and blues che è tornato con un album interamente dal vivo, si chiama Doug Deming.

visto che Doug Deming ci ha fatto rituffare nella grande musica live, quella che ha composto la nostra estate, come ogni estate, i festival, i concerti, gli avvenimenti, beh, colorano le nostre notti, le nostre avventure. Tra pochissimo parleremo del Umbria Jazz Weekend che si terrà a Terni, ormai è arrivata, non ricordo, forse alla sua quinta, sesta edizione, sta prendendo indubbiamente piede. Vedremo un po' quelli che sono i protagonisti di questa nuova annata, però prima andiamo a presentarvi la seconda novità della settimana, che riguarda in qualche modo anche l'Umbria Jazz, perché lui è stato presente in questa versione estiva a Perugia e ha riscosso come sempre un grande consenso. Non era la prima volta che partecipava all'evento, lui è un grandissimo pianista, un grande personaggio del Boogie Boogie, si chiama Mitch Woods e torna con un album doppio intitolato Friends Along the Way. È una versione deluxe di un lavoro che aveva presentato qualche tempo fa. Questa volta il CD è doppio e vede la partecipazione di formidabili interpreti del blues internazionale: Taj Mahal, Elvin Bishop, John Lee Hooker, Kenny Neal, tanto per citarne alcuni. Qui lo incontriamo insieme a Marcia Ball con il brano In the Night, presentazione del nuovo album di Mitch Woods, Friends Along the Way.

bellissimi gli ospiti di questo album, che è una continuazione di un lavoro che fu pubblicato un po' di tempo fa, questa volta in una deluxe edition doppio CD, in compagnia a Van Morrison, Taj Mahal, Ruthie Foster, Charlie Musselwhite, Alvin Bishop, John Hammond, Joe Louis Walker, Maria Muldaur, Kenny Neal, Jolly Hooker, James Cotton. Mamma mia, che bella lista di artisti. Mitch Woods è tornato proprio in questo settembre 2023 con, possiamo chiamarlo, un nuovo album, visto che alcune cose non erano mai state pubblicate. C'era anche Van Morrison, c'è anche Van Morrison all'interno di questo album, e proprio Van Morrison è il protagonista in secondo piano di una collaborazione avuta con Alice Stewart, musicista purtroppo scomparso ormai qualche settimana fa. Noi, ripetiamo, eravamo in vacanza e quindi oggi vogliamo ricordarla. L'album è di circa 10 anni fa, no, forse anche qualcosa in più, poi magari sarò più preciso. Si intitolava Freedom. Lei è stata una grande cantautrice, ma va ricordata anche la sua lunga collaborazione insieme a Mississippi John Hart.

album del 2007, questo Freedom, lei, Alice Stewart, scomparsa all'età di 81 anni, musicista straordinaria, grande cantautrice, forse non notissima qua in Italia, in particolar modo forse in Europa, ma è stato un volto estremamente importante per le sue collaborazioni, ha fatto anche da grande colonna per volti notissimi della musica americana. Oltre a lei, in questo periodo purtroppo ci ha lasciato un altro grandissimo, sicuramente molto più noto rispetto a Alice, si chiamava Robbie Robertson, mitica è la sua The Band, ricordiamo il film che l'ha portato un po' forse al successo, quella The Last Waltz, con Muddy Waters, Bob Dylan e tanti altri. Se non l'avete ancora visto, se voi che all'ascolto siete più giovani, vi invito assolutamente di non perdere questo docufilm, tra l'altro di Martin Scorsese. Ok, ricordiamo il mito Robbie Robertson con un suo album, questa volta del 1987, quando iniziò proprio la sua carriera solista, un lavoro che portava il suo stesso nome, dal quale Somewhere Down the Crazy River.

Dopo doverosamente aver ricordato Robbie Robertson, ci ha lasciato purtroppo all'età di 80 anni, è il momento ora, come promesso, di parlare dell'Umbria Jazz Weekend, arrivata alla sua quarta edizione dalla 14 al 17 settembre prossimo nella cornice della città di Terni. I musicisti di questa annata saranno Pedrito Martinez, Fred Weasley and the New Has-Bees, Ray Gelato and the Giants tornerà dopo aver partecipato anche alla fase estiva, The Swingers Orchestra, Funk Off non mancheranno mai in tutte le edizioni di Umbria Jazz, Dear Dexter Sestet, un sestetto bop ispirato a Dexter Gordon, Olivia Trammer e Nicola Angelucci, Francesco Bearzatti, Lorenzo Engler, pianista e cantante napoletano, poi Max Pirones, Fat Swing e infine Kaleidoscope Quartet, vincitore del Conad Jazz Contest proprio durante l'Umbria Jazz a Perugia in questo luglio 2023. Per ogni tipo di informazione, prevendite e tutto il resto dovete digitare umbriajazz.it.

0: looking for a new animal.
1: Mick Colassa, che continua con le sue infinite produzioni, lo abbiamo appena ritrovato. Ora invece saltiamo direttamente nella parentesi delle novità della settimana per ritrovare Scott Weiss, che nel 2022 aveva avuto una fortunata tournée europea. Successivamente è ritornato in patria e ha iniziato la realizzazione di Raise Your Hands. Il risultato ce l'ho qui tra le mie mani e allora ve lo propongo: una band a cavallo tra il rock blues e il soul, formazione originale composta da Roger Waters alla batteria e Robert Kopeck al basso. Si sono aggiunti degli importanti musicisti, alcuni dei quali conosciamo benissimo, come John Ginty alle tastiere, Cindy Mizell alle voci e alle percussioni, Bashiri Johnson. C'è anche un ospite all'interno dell'album che si chiama Sarah Smith, ottima vocalist. Ottavo album in studio per Scott Weiss, si intitola Raise Your

terza novità di questa settimana. Dopo il break estivo siamo ritornati in studio e come ogni anno siamo riempiti da pacchi, pacchetti, pacchettini che al loro interno hanno importantissime novità, come questa di Scott Bass, che torna qualche anno di distanza dal suo precedente album. È arrivata all'ottava produzione da studio e ricalca un po' quelle che sono le tipiche atmosfere di questa band, incroci tra rock, blues, soul, in un energico americana sound, potremmo definirlo, anche se lui è molto orientato sul frangente appunto del rock blues. Tra pochissimo scopriremo altre due novità prima di salutarci. Prima però andiamo a ritrovare uno di quei protagonisti che è stato il centro di questa estate 2023 nei festival, perché lo abbiamo visto più volte, in ultimo al Castiglion Fiorentino Vintage Festival. Sono un trio, in realtà, seppur il frontman tra i sassofonisti più bravi che abbiamo in Italia e ha varie dimensioni, vari progetti. Qui nel suo personalissimo The Indians, all'insegna del New Orleans Sound, Marco Benny Petrolani, insieme a quella che è stata appunto una formazione che abbiamo visto sia al Summer Jamboree che al Vintage di Castiglione.

da Bologna ma con New Orleans nel sangue. Questo è The Indians, il trio capitanato da Marco Benny Petrolani, che abbiamo visto più volte e ci hanno regalato delle grandissime emozioni. Sono bravissimi e hanno proprio questa grande fedeltà nel reale suono di New Orleans, quell'autenticità che a volte, se chiudete gli occhi, ci fa pensare proprio di essere nel French Quarter. Bravissimi, ma avremo modo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, speriamo, di poterli rincontrare e riascoltare di nuovo. Ok, torniamo alle novità discografiche. Come promesso, visto che siamo ormai addirittura d'arrivo di questo ritorno, di questa 32esima puntata dell'anno, torna anche Tommy Lee Cook, musicista che conosciamo bene perché in passato abbiamo già suonato i suoi lavori insieme alla Buckingham Blues Band. Lui non è solo musicista, ma è anche autore, scrittore, studioso, insomma un lavoratore dell'arte a 360 gradi. E ama molto anche il cibo, per questo è facile trovarlo quando non è impegnato nelle sue avventure musicali alla Cook's Buckingham Blues Bar. Per tutte le informazioni potete digitare la sua pagina, che troverete su Facebook all'indirizzo Bucky the Mule oppure buckinghambluesband.com. Nuovo album si intitola Tommy Lee's Journalings e allora ascoltiamolo. Grande vocalità, ma indubbiamente un suono estremamente tosto.

d'accordo solamente ora, come abbiamo proposto negli ultimi quattro brani, ben quattro autoproduzioni che poi diventano di più se guardiamo anche la prima parte di Rock and Blues Today. Questo ad indicare che il nostro appuntamento, beh, fa molta attenzione a quella che è una musica estremamente indipendente, indipendente come lo siamo praticamente noi in questi 34 e oltre anni di programmazione. Abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto proprio perché non dobbiamo niente a nessuno e tutto quello che produciamo lo produciamo dalla nostra idea, sempre ascoltando i consigli degli altri, ma è tutto, viene da noi, come lo sono gli album che spesse volte vi proponiamo, quelle naturalmente quando si tratta di self-released, di autoproduzioni, musica indipendente se preferite questa etichetta. Abbiamo presentato il nuovo di Tommy Lee Cook e poi a seguire abbiamo ritrovato anche l'accoppiata di Richie Dave Porter e Debra Susan che arrivano dall'Inghilterra. Ora, visto che siamo praticamente in conclusione, l'ultima novità della settimana, importantissima, arriva l'etichetta Alligator Records. Lui è un grandissimo chitarrista, lo ricordiamo soprattutto agli inizi di carriera quando accompagnava il suo mentore Albert Collins, si chiama Coco Montoya, torna con Writing on the Wall. Ve lo presentiamo, visto che è una vera e propria anteprima di un lavoro che prenderà la luce tra qualche settimana.

0: Just play what you feel, be real about it and enjoy yourself. Cioè, sta a significare: suona quello che senti, ma l'importante è che sia una cosa vera, e divertiti. È stato questo l'insegnamento che Albert Collins ha dato a Coco Montoya, appena ritrovato grazie alla sua nuovissima pubblicazione intitolata Writing on the Wall, il nuovo lavoro per etichetta Alligator Records. Se non vado errato, Coco è stato anche per un certo periodo il chitarrista di John Mayall nei mitici Blues Breakers, in una delle rivisitazioni degli ultimi anni, ormai parliamo di circa 20-25 anni fa, perché il tempo passa, noi facciamo finta di niente, ma purtroppo passa. E siamo arrivati anche alla conclusione di questo ritorno, 32esima puntata dell'anno. Beh, siamo felici di essere di nuovo qui con voi a proporvi tanto buon blues, e lo saremo tra 7 giorni, quando ci saranno naturalmente novità. Questo è un periodo un po' così, non dico morto, ma è un periodo dal quale siamo reduci, dalle tantissime date, festival, concerti, eventi, quindi è un momento di rilassamento. Poi magari quando inizierà la stagione invernale vera e propria, beh, torneranno anche i festival, anche se non saranno mai in quantità industriale come nella parte estiva. Abbiamo parlato dell'Umbria Jazz Weekend, e allora che cosa possiamo dirvi se non May the Blues be with you. Ci risentiamo tra 7 giorni, potete trovarci anche in podcast, ormai lo sapete, attraverso le due piattaforme podcast gratuite iTunes e Mixcloud. Buona serata, una buona notte.
1: The sun don't shine where I'm from. It's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums. The sun don't shine where I'm from. It's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums. The sun don't shine where I'm from. It's just a dark, dark life where I'm from. I'm from the slums.

Rosa, te un fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Stiamo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

e adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

Sing. Fiddle bit, fiddle bit, fiddle bit, fun. Woo, woo, woo, woo, woo. Fiddle bit, fiddle bit, fiddle bit, fun. Così stanco da non dormire. E due di notte non c'è niente da fare. Mi piacerebbe poterti toccare. O state fermo a sentirti respiro. Dormi già. Pelle bianca. Come Sara. La mia faccia stanca. Provo a girare il mio cuscino. Ma una scusa per venirti più vicino. Provo con un po' di tosse. Ma tu ti giri come se niente fosse.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Ah.

il gemello di Woodstock sulla costa ovest. Nel 69 la navicella hippie torna sulla terra. Rock Stories, episodio 2, la vera fine di un sogno americano.

4 morti, svariate migliaia di dollari di danni, centinaia di persone ferite anche gravi e 4 bambini nati sul posto. Se pensate che possa essere un titolo da cronaca nera o roba simile, beh, sappiate che è il bilancio fatto alla fine di un concerto. Se siete stati attenti, in un episodio della scorsa stagione dicevo che non è quasi mai stato un bene soprannominare un evento come la Woodstock D, perché sì, porta sfortuna. Ma questo errore, dovuto forse anche alla sorte, è stato fatto proprio nello stesso anno di Woodstock, a dicembre del 1969. Il mondo hippie e la controcultura avevano raggiunto il loro massimo splendore proprio durante il concerto raduno più famoso della storia, nonostante appena 2 anni prima si sia consumato il The Death of the Hippie, un funerale simbolico che aveva come scopo il segnare la fine di un'era, di quel periodo che la storia ricorda come la Summer of Love del 1967. Quell'atmosfera, la musica, la positività che c'era nell'aria, c'era ancora voglia di divertirsi, di avere un nuovo grande raduno. I Rolling Stones stanno per concludere il loro tour americano e decidono di prendere la palla al balzo. Organizzano quindi anche loro un enorme concerto gratuito, ma dal lato opposto d'America. A Kind of Woodstock West, una specie di Woodstock dell'Ovest. Così venne soprannominato il grande evento organizzato all'Alta Monterey Park, situato in California, nella contea di Alameda, ad 1.5 ore di macchina dalla Oracle Arena, fino al 2019 la casa dei campioni NBA dei Golden State Warriors tra le cittadine di Livermore e Tracy. Tra gli organizzatori di questa follia sulla costa ovest c'era anche Michael Lang, mente malvagia e creatore del festival originale che ci ha lasciato pochi giorni fa, e come per il suo fratello maggiore anche qua non mancarono certo i problemi organizzativi. La leggenda narra che agli Stones in realtà non importasse un granché di tenere un concerto in stile Woodstock, ma che lo vollero gratuito solo perché furono accusati di aver messo un costo esagerato per i biglietti delle altre date. Ma l'assonanza è presto fatta. All'aperto, gratuito, con tanti gruppi ad alternarsi. Ah, e nel 1969, un dettaglio non da poco. La logistica fu talmente caotica che a 2 giorni dall'evento nemmeno si sapeva dove si sarebbero svolti i concerti. Inizialmente si era pensato di farlo a San Francisco, ma ehi, non vogliamo capelloni e casini nella nostra città. E come biasimarli, visto cosa era successo pochi mesi prima dall'altra parte del paese, non credo che l'amministrazione pubblica della città della nebbia fosse tanto entusiasta di trovarsi migliaia e migliaia di macchine, ragazzi e furgoncini che ostruivano tutte le strade. Che poi gli organizzatori avevano pensato al Golden Gate Park, un parco di San Francisco enorme, centralissimo e sempre pieno di turisti. Insomma, che qualcuno gli potesse dire picche, c'era anche un minimo da aspettarselo. Si cambia dunque location e si sceglie di andare dall'altra parte della baia, direzione autodromo di Altamont. Certo, spostate voi baracche e burattini dall'altra parte della contea e in 2 giorni scarsi fate trovare backstage, palco e platea tutto montato e pronto per lo show. Già, il palco, troppo approssimativo e sottodimensionato per un evento simile. Talmente era basso che fu continuamente invaso dal pubblico durante tutta la giornata di concerti e addirittura anche Marty Balin, voce dei Jefferson Airplane, insieme a Grace Slick, fu buttato giù durante la loro esibizione. Non si era pensato praticamente a niente dal punto di vista logistico, neanche dove sarebbero arrivati gli artisti, ma in particolar modo. Qual è l'aspetto dove sicuramente non si è imparato la lezione dall'altro festival? Ovviamente sulla sicurezza del pubblico. E non vale la storia dell'altra volta, è andato tutto bene, è stato un caso e senza dubbio anche Lang lo sapeva bene. Ed è proprio su questo punto che invece stavolta niente andrà bene. Vengono ingaggiati Sonny Burger e gli Hells Angels per tenere a bada la folla. Decisione peggiore dell'anno. Un gruppo di motociclisti, molto violenti, sempre alterati e visibilmente non all'altezza. Non ci volle molto per arrivare ai primi scontri, ai primi feriti e a polvere posata anche a ben 4 morti. Basti pensare che chi doveva garantire l'ordine usava le stecche da biliardo a mo' di manganello. Non ci vuole molta immaginazione per il finale. Ad ogni modo, non sappiamo bene come, il 6 dicembre si tiene il festival, ma la musica purtroppo sarà solo un dettaglio della giornata. Santana con il gruppo di Woodstock sale sul palco intorno alle ore 13 e dopo appena poche canzoni dovrà sospendere l'esibizione a causa dei tafferugli creati e fomentati da quei motociclisti così folli. Tocca poi ai Jefferson Airplane e anche lo stesso Balin sperimenterà personalmente la furia degli angeli dell'inferno. Perché? Perché accusò i bikers al microfono di essere troppo violenti col pubblico. Troppe tensioni, troppe per andare avanti.
tanto che il turno sul palco sembra quasi una chiamata alle armi, non diventa più un momento di intimità col pubblico che ti acclama e canta le tue canzoni, ma un modo per non far degenerare ulteriormente una situazione già impossibile ed impensabile. Si alternano dunque i Flying Burrito Brothers delle icone country Chris Hillman e Gram Parsons con il supergruppo di David Crosby, Stephen Stills e Graham Nash, anche loro reduci dalla bella copia del festival del 1969. Sì, sì, c'è anche Neil Young. Main event ovviamente Rolling Stones, della premiata ditta Jagger Richards, ma come ho detto la musica purtroppo non è rilevante. In tutta la giornata, vista la situazione, i gruppi che suonavano erano forse la cosa più impopolare che c'era nel circuito di Altamont. Era come suonare in mezzo a una guerriglia urbana. Non è proprio una situazione che mette a proprio agio. La setlist è ovviamente la più lunga della giornata, dato che si trattava del concerto principale, ma il copione non cambia. Gli scontri si fanno sempre più aspri, anche se Jagger stesso cercherà di mettere a tacere le tensioni dal microfono quasi senza il minimo successo. Ed è durante Under My Thumb che avviene l'episodio, con la E maiuscola. L'epilogo peggiore in un evento divenuto semplicemente folle. Meredith Hunter era un giovane californiano di 18 anni appena che ebbe la malsana idea di andare, come le altre 300.000 persone, al concerto gratuito di Altamont. Per fare l'avvocato del diavolo si può dire che il ragazzo non era troppo lucido. Diciamo che è il 1969 che l'utilizzo di droghe e oppiacei sia stato un minimo sdoganato, senza autorizzazione ovviamente. Se aggiungiamo poi il fatto che pare che con sé avesse anche una pistola, potete tranquillamente immaginarvi il resto. Cerca di salire sul palco degli Stones, ma viene rimandato in mezzo alla platea con i poco ortodossi metodi degli Angels. Meredith ci riprova una seconda volta, facendo stavolta intravedere la pistola che ha in mano. E sarà proprio questo gesto, interpretato come una provocazione, che ne provocherà la morte per accoltellamento. Il boia risponde al nome di Alan Passaro, un biker quasi coetaneo della vittima, che però poi venne assolto in quanto gli fu riconosciuta l'autodifesa. E pensare che poteva essere anche un evento musicale di assoluto rilievo, dato che gli Stones suonarono anche la famosissima e ancora inedita Brown Sugar, poi inserita in Sticky Fingers del 71. Ma niente. L'alter ego di Woodstock è divenuto il cimitero di Meredith Hunter e di altre tre persone, luogo di violenze inaudite ed ingiustificate. We're splitting, man, if those cats don't stop beating everybody up inside. I want them out of the way, man. L'Altamont Free Concert passerà alla storia, ma dal lato sbagliato. Una tragedia da cronaca nera che incarnerà anche la fine violentissima del decennio delle good vibes degli hippie. E forse non poteva che finire così, con una gelida doccia di realtà per far capire a tutti che forse Peace and Love è solo un mondo fantastico che non può avere concretezza nel mondo reale. La fine dell'illusione viene anche chiamata così. È stato detto più volte che il rock è morto. In questo caso il movimento sociale che gli faceva volentieri da sfondo è morto. Prima alla fine della Summer of Love, poi all'indomani di Woodstock. Ma forse la vera fine, nel modo peggiore possibile, si è avuta quando si è spento l'ultimo amplificatore e l'ultimo riflettore nella notte del 6 dicembre 1969.

think you move me. But I wanna know for sure.

0: Radio Web Base.
1: Quest'estate con te.
2: Insieme, 24 ore su 24. Non stop music.
3: Benvenuti all'interno del programma Dance I Love Music. Un viaggio musicale di 30 hits selezionate e mixate da DJ Energy. Non è solo musica, è passione, ritmo, movimento, è dance. Buon ascolto.

DJ Energy è in console anche questa settimana. Alza il volume della radio. Questo è Love Music, l'hit del momento. Le novità dance, mixate e selezionate solo per voi.

le grandi hit della musica dance. Un viaggio tra ritmo, emozioni e vibrazioni. Questo è Love Music con DJ Energy, il programma che accende la tua passione per la musica.

La musica dance è la propulsione del linguaggio del corpo, una forza invisibile che trasforma ogni battito in movimento, ogni suono in espressione pura dell'anima. I Love Music ti aiuta ad esprimere la gioia di vivere.

Dalla console alla radio, brano dopo brano, attraversiamo la playlist di I Love Music. Le vibrazioni firmate da DJ Energy, il programma che ti fa ballare ogni istante della tua giornata.

solo un programma. È la tua dose settimanale di pura adrenalina musicale. Sei sintonizzato su I Love Music con DJ Energy, dove ogni beat colpisce più forte e ogni cassa suona.

Per riascoltare e scaricare questa puntata di I Love Music, seguici nelle nostre pagine ufficiali Facebook, I Love Music e DJ Energy. Ogni settimana troverai la playlist completa e tante novità.